0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.

Ora me devi genera, ma ho pingo pingo lo vai. Aia. Ma non vero che non mo ti mare come lo va mo batti matti. Ma è no vero che non ti mare come lo va mo batti matti, gini mi ora si u coli. Ma è no vero che non ti mare come lo va mo batti matti, gini mi ora si u coli. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Mary. Ma è un vero dino di mare, come lo va mova di mattina, gini mi ora ci u colin. A ci u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Aia, nyara nation, ti kere no margona. Aki u kolin, ti kere no maro, en mar ki char gulli, kon worke nari town. Pardon.

0: Mar me pacho.
1: It Iwinyo or Radio.
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
4: Ruba.

0: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.
1: Rico Adama Binoni, nye uluoni upar pia nyim

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.